0: Radio.
1: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli, and Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
2: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.